Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

aprire su di noi. Non ha più semplice, non ha la cenere, quello che vuoi. Non raccontarlo mai, sei bianca libertà, cade una maschera.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree: l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. Tennis, infine, al Masters 1000 di Cincinnati che precede gli US Open, avanza Cobolli in 3 set sul serbo Kecmanovic. Niente da fare però per gli altri azzurri, secca la sconfitta di Dardari in 2 partite dall'australiano Higi. Più combattute le altre sconfitte in 3 set di Arnaldi, Bellucci e Berrettini per mano rispettivamente dello spagnolo Landaluse, dei cechi Menšík e Lehečka. Stasera in campo Musetti opposto al tedesco Altmaier. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Nova Radio. Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca, per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere quattrocentesche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a illudere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione

0: le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
1: Avanza anche il Verona ai rigori su Lentella. 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. E con questo è tutto. Grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno. In A11 segnalati materiali sulla carreggiata, in entrata a Pistoia. Sempre sulla 11 un veicolo è fermo tra Prato Ovest e Prato Est, direzione Pisa. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per materiali dispersi sia in entrata che in uscita a Livorno-Porto per chi proviene da Firenze. Proprio a Firenze, zona Campo di Marte e quartieri limitrofi interessati da modifiche alla viabilità per gli interventi di riorganizzazione del traffico urbano, ricordo dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia in via Mannelli nel tratto tra viale Mazzini e viale Villari. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo, rallentamenti tra Arezzo e Valdarno in A11, segnalati materiali sulla carreggiata in entrata a Pistoia. Sempre sulla 11 un veicolo è fermo tra Prato Ovest e Prato Est direzione Pisa. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per materiali dispersi sia in entrata che in uscita a Livorno Porto per chi proviene da Firenze. Proprio a Firenze, zona Campo di Marte e quartieri limitrofi interessati da modifiche alla viabilità per gli interventi di riorganizzazione del traffico urbano, ricordo dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia in via Mannelli nel tratto tra viale Mazzini e viale Villari. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarle a casa. È in corso il primo contro esodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il progresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino. Vorrei ti addormentare.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 in direzione Roma c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisa e Reggello, altro veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Spostiamoci sulla variante di Valico, rallentamenti tra Aglio e Firenzuola in direzione di Bologna. Sulla 11 segnalati materiali dispersi all'altezza dello svincolo di Pistoia in entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, anche qui rallentamenti, siamo allo svincolo di Livorno Porto in direzione di Livorno. Cantieri a Firenze per la tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana, ricordo dalle 21 di mercoledì 19 agosto è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari con l'assetto definitivo che entra in vigore il 22 agosto. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. C'è un veicolo fermo sulla 1, siamo tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma. Sulla variante di Valico, mezzi in lento movimento, c'è anche un veicolo in avaria allo svincolo di Firenzuola per chi proviene da Firenze. Rallentamenti sulla 12 tra il Bivio con la diramazione Livorno e Colle Salvetti in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, veicolo in avaria tra San Miniato ed Empoli Ovest. E veniamo ai treni, il 18893 Firenze Santa Maria Novella Borgo San Lorenzo è stato cancellato viaggiatori che utilizzano il treno straordinario partito alle 9.30. Lavori a Firenze, dalle 21 di mercoledì prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entra in vigore il 22 agosto. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

sense and careful planning. However,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet. La replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread con i titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione sulla A12, temporali tra Pisa Centro e Colle Salvetti, si raccomanda la massima prudenza alla guida. In A1 direzione Bologna, code a tratti, rallentamenti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Firenze. In A1 direzione Bologna si segnalano code a tratti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Mentre in direzione Firenze il traffico è lento tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. E a Firenze cantieri per la tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì 19 è prevista l'inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra viale Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

Ciao.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
4: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alla pioggia, ai temporali su strade e autostrade della nostra regione, si raccomanda la massima prudenza. In A11 c'è un incidente, coda tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. In A1 direzione Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, mentre in direzione Bologna, anche qui, code per traffico intenso tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla 12, rallentamenti tra Versilia e il bivio con la 15 in direzione Genova e code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Ricordo i lavori a Firenze, cantieri della tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì prossimo, 19 agosto, inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidate con prudenza, più tardi. Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Attenzione alla pioggia, ai temporali su strade e autostrade della nostra regione, si raccomanda la massima prudenza. In A11 c'è un incidente, coda tra Monte Catini Terme e Pistoia, direzione Firenze. In A1 direzione Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, mentre in direzione Bologna, anche qui, code per traffico intenso tra Firenze Sud e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla 12, rallentamenti tra Versilia e il bivio con la 15 in direzione Genova e code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Ricordo i lavori a Firenze, cantieri della tranvia, riorganizzazione della mobilità urbana dalle 21 di mercoledì prossimo, 19 agosto, inversione del senso di marcia nel tratto basso di via Mannelli tra via Mazzini e via Villari, assetto definitivo che entrerà in vigore il 22 agosto. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Guidate con prudenza, più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Think I'm going crazy. Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

pianeta, che rete di cura, cantare che ruota, che tira racchette, si reca carota, che rota malato, che tira cacoca, la che di curato, che tira te quota, coate con tacchi, che tira con ricchi, ricattate cucchi, ricotta con gnacchi.

Rocco di gatto, caracca tarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantara per ruota, chi tira rocchette, tiraca carota, cairota capato, chi tira cascoca, chi ti curato, ritirate quota, coate con tacchi, chi tira con ricchi, ricattate cucchi, ricotta con cacchi. Rocco di gatto, caracca tarata, culata carate, carretta carretta, carretta di cura, cantara per ruota, chi tira rocchette, tiraca carota, curati con rotti, però che coi cuori, correte con gatti,

kiwi, riaccomito la melo. Vuoi quei kiwi, riaccomito la melo. Mi vuoi quei kiwi, riaccomito la melo. Mi vuoi quei kiwi, riaccomito la melo. Mi vuoi quei kiwi, riaccomito la melo. Mi vuoi quei kiwi, riaccomito.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini e studio. Sulla 1 ci sono code in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Mentre in direzione Roma il traffico è rallentato tra il bivio con la 11 e Firenze Improneta. Code a tratti per traffico intenso anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, mentre in direzione Firenze c'è un veicolo fermo in galleria tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Passiamo alla 11, rallentamenti tra il bivio con la 1 e Prato Est in direzione di Pisa. Per i treni un guasto alla linea tra Ponte Elsa e Granaiolo, il 18218 Siena Firenze Santa Maria Novella è fermo a Granaiolo. Per i cantieri della tranvia a Firenze, ricordo dalle 21 di mercoledì, inversione del senso di marcia nel tratto basso di Via Mannelli tra Viale Mazzini e Via Villari. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie. Ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 per un incidente, rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri due sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I due corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Eltrepi, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige. La scorsa notte, sul Pit Starlex in Val Monastero, è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Calcio, si completa questa sera il tabellone dei 32esimi di Coppa Italia. Si inizia alle 18 con Pisa-Empoli, mezz'ora più tardi in campo Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, infine alle 21.15 fischio d'inizio per Palermo-Lecce. Ieri successo ai rigori del Verona sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve-Stabia. Clamorosa eliminazione della Lazio, sconfitta in casa per 2-0 dal Mantova, squadra di Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, the best music in town.

vive tra le ombre che non puoi disegnare, indecisi se costruire o lasciare crollare, tra i muri dipinti di storie mai finite e mani sporche di emozioni proibite. Si vive nel mare che inghiotta i confini, nelle città che dormono sopra i rottami, nei cori che urlano a squarciagola, che vivere è un rischio e chi scappa è già solo.

Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento a Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. E a Gerusalemme incontro tra l'inviato di Trump Kushner e il primo ministro israeliano Netanyahu. Il colloquio si svolge mentre il Board of Peace lavora per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace per Gaza respinto da Tel Aviv. Ieri al Cairo Kushner ha già visto l'inviato di Hamas che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla A15 per lavori 4 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, the best music in town.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

0: scena.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ronco Bilaccio e Barberino e per materiali dispersi tra Monte San Savino e Valdichiana. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il Bivio per Viareggio e il Bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipilin nel ramo di Pisa, code in uscita a Navacchio in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Dottore, dottore, dottore, dottore, mi aiuti a capire che posso fare, mi sento male, prova a spiegare. Vivono dentro me dei sogni che la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

0: avanti.
1: E sotto Trecis.
2: Guarda questa tigre, si avvicina a me. Ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce.
3: Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente. O ti mastica, ti digerisce.

poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare. E nei tuoi occhi vedo un'altro tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che qui per sbranare?

Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A12 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipilì nel ramo di Pisa code in uscita a Navacchio in direzione mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio, the best music in town.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato, riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Suoni, culture, società.
2: Stasera ho voglia di niente. Stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno.

0: non ci sono le stelle.
1: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
2: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna chiama Terra, il vostro viaggio sonoro nella musica psichedelica. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura.

prossima ora vi guideremo verso nuovi reami di consapevolezza, senza limiti, attraverso la naturale purezza dei pensieri indeterminati.

della millenaria danza che pulsa dentro ognuno di noi. E ricordate, stiamo parlando di metamorfosi. Stiamo parlando di come un bruco diventa farfalla. Stiamo parlando di come diventare una farfalla. Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

Questa sera, amiche e amici di Baseluna, vi proponiamo un'interessante versione psych-pop del brano famosissimo del 1997 dei Verve, Bittersweet Symphony, riarrangiato e reinterpretato dagli Space Phase. Il brano fa parte del loro ultimo album, Lunar Manor, uscito ad agosto, che ovviamente vi invitiamo ad ascoltare. Non è facile misurarsi con un brano così famoso e identificativo, ma la versione degli Space Phase ci è piaciuta fin dal primo ascolto. E per questo ve la proponiamo qui, a Psycover, la selezione di brani rock reinterpretati in chiave psych di Baseluna. Proviamo a immaginarci ora l'iconico video di Bittersweet Symphony, dove Richard Ashcroft sbatte, camminando per le strade di Londra contro le persone che incrocia, in una versione più colorata e lisergica, ma con la musica degli Space Phase di sottofondo. Anche questa è Baseluna chiama terra.

as I grip the towel rack for strength.

It's like a warning of some kind.

attesa al filo degli addii, nella lista delle telefonate varie, fuori dalla sala d'aspetto, una stazione addormentata, nelle note della spesa, tra sacchetti bio d'amori nuovi, il furore un tango che non s'adagia, lascia spazio a un tempo suo, non è imbattere, non è inlevare, sale e scende sempre un po' più in là, ti conquista ma non consola, non ti prende, non ti porta via, e la verità è una moglie stanca che corre al fianco di un uomo perso, ciò che scorre non è un fiume, ma il senso stesso dello scorrere, è il suo tempo e la sua immagine, è la spinta che

disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

bother while. Dang it, man.